Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integração FM che in questo momento, in questa domenica mattina, se nell'ascolto di questa nostra programmazione,

Pardè che questa stimana che avemo passato la è stata altro che fredda. Avemo patito il freddo che fa tempo che non si fa più sentire, ma è una stagione dell'anno e il freddo quanti a nostra regione il bisogna venga. Se non viene del suo tempo o buon arrivo, il viene più tardi. E se viene più tardi anche il dassa le sue male grazie, vero? Allora bisogna tendersi, tender la salute, vestirsi pulito per affrontare queste difficoltà climatiche che le si fa sentire. Siamo a prima domenica del mese luglio e qua voi allora sol dire una cosa per spiegare a tutti quanti che ne ascolta, perché in questa settimana passata a quante persone le mi ha fatto una telefonata perché nel programma della domenica passata, in questa ora italiana, ho detto che in un momento che era una bella giornata e mi ha detto sì, ma è il Dio che piove, piove a quell'ora là. Allora vi spiego che anche quando piove è una bella e buona giornata. Tutti i dì, tutte le giornate le è belle, perché siamo vivi, siamo qua e guardate, come manca la piova, come manca l'acqua, fa fatica. Sicuramente che certi lavori, certi mestieri che bisogna fare, se piove, bisogna farli in quel tempo, sì che fa fatica e chissà non è mia tanto facile. Ma ogni dì, ogni giornata è una bella e buona giornata. D'accordo? Ma adesso noi altri volemo allora, per scaldare questa vostra domenica mattina, portarvi l'allegrezza verso la buona e bella musica italiana. Ascoltate!

Va bene, torniamo con la nostra programmazione italiana in questa domenica del mese luglio per portare l'allegrezza a tutti voi altri che siete nell'ascolto della nostra programmazione sia qua ante a Radio Integração FM qua del paese Marques de Souza o anche a tutti quanti che ne ascolta verso l'internet ante a web radio, la radio cultural Radio Italia Brasil. Queste due stagioni di radio le lavora insieme per portare la cultura italiana a tutti quei che ascolta e che gli piace della storia italiana qua ante il Brasile, fatta per i nostri antenati. E sapete che noi siamo una generazione che è venuta dopo dei primi che sono arrivati qua. Allora voglio adoperare qua la parola maturità per spiegarvi come che questa parola può essere adoperata per dire tante cose. Sono sicuro che dopo di ascoltare quel che vi porto, anche voi altri andesontarghe ar quante cose che daria per menzionare dopo la parola maturità. Ascolte e dopo potete dirmi se non è la pura e sacrosanta verità. Quando se era piccolini se voleva che il tempo volasse svelto per diventarne grandi. Penseven che tutto sarebbe differente, che se andaria a far le cose come se volaria farle, dal nostro gusto e desiderio, meglio della maniera che i pivecci i fea. Voleven suito la nostra indipendenza, liberarsi dei genitori, di quel che l'era proibito e che gavea misura. A quel tempo se bisogna obbedire, rispettare, giutare a fare i lavori di casa, studiar, laurar e non far qualcosa che non gavessa le raccomandazioni della mamma o del papà. Son sicuro che ti che sei ascoltar quel che parlo, la te è toccata anche a ti. Gave passà o vivesto ste cose, sognando con futuro differente. Ancoi, oramai mezzo invecchiadi, meglio dir, pi esperienti, covardemo indrium tel tempo se vede che il futuro de quel tempo, el se ancoi el nostro presente, e il presente de quel tempo, el se el nostro tempo passà. Ancoi se valuta de pi le cose pi semplice della vita, la bontà, la compagnia, il rispetto, l'amor, senza perder il diritto de sognar. L'esperienza de vita la vien con la età e la porta insieme il desiderio de mantener la salute e esser felice, senza desmentegar de dir che non gavemo mia tanta pressia come una volta e che bisognemo riposar qualche poco de pi. Però portemo in te a schiena una muccia de chili de rimpianto delle cose e del tempo della nostra gioventù che non ritornerà mai più. Va bene, dopo questo allora andiamo avanti con la nostra programmazione italiana riportando un'altra volta la bella e buona musica italiana regionale.

0: i nostri proverbi.
1: Il tempo passa, la morte viene. Beato l'uomo che gli ha fatto il bene.
2: Parlate italiano con i vostri figli.

Radio Integração FM, Radio Web, Radio Dalian, Brasil, lavorando insieme per portare avanti la cultura italiana. Son qua che sbricio le man, vedere se le si scalda, perché si anche qua che è l'aria condizionata, ma se fa anche sentire un poco di freddo. E lì fuori son sicuro che tutti voi altri anche se drio patir qualche poco di freddo. Allora vuoi salutare a tutti quanti che lavora in questa giornata, in questa domenica mattina, si avvicinando oramai del mesdì, e che se nell'ascolto allora di questa nostra programmazione italiana. Ma sapete che mi viene adesso in ricordo sti anni in drio quanto freddo che se patia. Chi ga slongana sessantina di anni come me sicuramente gavarà di ricordarsi delle brine che venia, che se vedea venir ante a mattina co schiarava il dì. L'era bianco, ma bianco come la farina de formento, la farina de fare il pan. Quanto patire il freddo, cari da Dio, a quel tempo non era mia la comodità che ghe ai giorni d'encoi, non si gavea scarpe o stivai, le robe per vestirsi anche le era mezzo scarse, e non se gavea mia, come go bel che parla, tante risorse come gavemo ai giorni d'encoi. Ghe quei che ga l'aria condizionata, ante gli automobili ghe anche l'aria condizionata, ghe ne robe per scaldare la testa che non sia mia sol che il cappello, le robe de vestirsi anche le se più buone, più meglio che stiano in drio. Se lavora, ora sente il tempo, ma la maggioranza delle persone le lavora rento casa, ante il commercio. Bon, neanche comparar. Mi ricordo che sendea vanti de venir la brina, sendea metter via i rami de mangioca, perché il freddo no brusessa. Se taglia ste rame, se fa un buso in terra, se dopo se le urtea la rento, se le rangia la rento, se urtea parsora scapuere dopo terra, o anche se le portea rento un baitel che se gavea ante a rossa, e lì le stia sconte del freddo, sconte della brina, e così se gavea allora le manive, le mandioca per piantare, per fare una nuova piantaion e fare dopo la raccolta ante l'anno seguente. Ah, quanto che gavemo patio, ma era anche le cose buone, se mania pignoi, se fea il sapeco de pignoi, se mania mandolini, se scartosea miglio, se sgranea il miglio, genera tante cose. E anche mi ricordo che la mamma la cosinea quelle belle fornade di patate dolce, e cosa sentia venir per aria l'odore delle patate cotte, parea finché le lombrighe le restia contente ante budel, e se le mania volentiera. Ma dasemo le chiacchiere de banda e andemo avanti con la nostra programmazione italiana, salutando a tutti voi altri che se nell'ascolto della nostra programmazione.

Va bene, allora, come ho parlato prima, dopo della parola dopo, se può dire tante cose, e vi dico allora che dopo aver fatto il nostro appuntamento della giornata d'incoi, siamo driu arrivare alla fine e voi vanti di andare via, da sar qua il nostro omaggio a tutti quanti che isede compleanno in questa giornata, desiderando pace, salute, felicità, e a quei che va a cumprir in questa settimana prossima, che il Signor Dio anche el vegiute ve benedissa, e come sempre parlo e ve porto qua la raccomandazione de se pode fe una bella festa, perché vardè essere vivi, aver salute e cumprir un altro anno de vita se merita si commemorare. No cuore mia far tante cose, tante stravaganze, ma neanche che sia un biscotto o a chi che piace bevere un bel bicchiere di vino, o anche a questi giorni freddi qua far una buona menestra de capelletti e così commemorare. Allora per tutti voi altri vi porto gli auguri del programma.

Va bene, allora dopo gli auguri, invito tutti voi altri per tornare un'altra volta domenica che viene qua per stare insieme dalle 11 fino al mesdì, ante questa nostra ora italiana. Dopo aver fatto il nostro appuntamento della giornata d'incoi, il nostro lavoro, andiamo via dansando la bella e buona musica italiana a tutti voi altri che se nell'ascolto di questa nostra programmazione italiana. Arrivederci, che il Signor Dio ve benedissa, ve giute e se troviamo un'altra volta qua domenica che viene. Ciao ciao!